Ciao, ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

0: vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 8.000 lire devo dire.
2: Economia scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto sai? Ma perché già da 2000 lire devo qui?
2: Economia scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Buongiorno alle ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicabile. Già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno, la ripresa dopo l'estate, però insomma almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo. Ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di

0: salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle, insomma, che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica. La redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Arricale, che ci hanno ausiliati anche su Yesterday's Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma, di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una radio che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michela Arricale, di questa radio. A te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti. Quindi, per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, ecco, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, siamo di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta. Quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Samarcanda Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito, ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se t'ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, ecco, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace. Ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica e sicuramente quello che è per non andare a scatapascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda. È un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento sul Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti. L'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto il Libano deve bruciare, l'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano, e lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che audio che era stato diciamo preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, rodeato da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stralci ve li proporrò, adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi, rispetto della sovranità reciproca e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, è inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, la elaborazione originale, perché ora ecco la traduzione italiana, e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano insieme ai partner regionali a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali dell'Unione Europea. Ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea. Io ho detto: ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori. Quindi, insomma, qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe. Si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fa ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stato l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran. Anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica a qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no? Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no? Magari Peppe, su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare la radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare, per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, Noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito. Paragrafo 9, perdonatemi, non è articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè loro dicono non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole, poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, e mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del, diciamo, del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì e soprattutto sono più forti di prima, la guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente, cioè io non, francamente 3 giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace. O se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti. E poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di... cioè sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti: l'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dov'è la novità? Cioè, era già aperto prima, cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz. No, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, Peppe, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e estendiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, dai, mandiamo allora, auto, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta,
0: lo chiediamo, perché, a lui, chiediamo.
1: Perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione, purtroppo ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte, ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè, ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana. Proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump, da sprovveduto che è, che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè, una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigente cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniana, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che, secondo me, è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina, cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina abbia si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè, nei confronti dell'Iran, un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai. E sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente, La Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno da quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma diciamo la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e il contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni e, come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello. Non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo lo abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e poi gli altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo che tanto piace a loro qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. E vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, che ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si abusa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce. E questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam. Insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto, diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no, la frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto con Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. A conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco per chi si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Insomma, questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodo di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: Spesso. A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerchio. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Amedeo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, in la TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi diciamo, egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì, mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss da che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, semmai ce l'ha avuta poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusavano di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza

0: Queste acciate di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà. E comunque, noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radio Grad, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente, se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi
1: Ma
0: lascio a te la chiusura finale. E da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radio Grad, ma una redazione estesa. Abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio 100 Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime
1: Ma
0: parole.
1: permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non l'abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format. E poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Paddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci perché, come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

0: E questa è la sesta puntata della stagione numero 19 per R&D Vibes, storica trasmissione Roots e Dub che vi tiene compagnia tutti i sabati insieme a Degenerator ai controlli.
1: Ben ritrovato Mr. Faunio Roots Guardian, ben ritrovati i nostri radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici.
0: È un saluto, sempre Mr.
1: da parte nostra, sempre
0: Mr.
1: col cuore
0: Green,
1: in mano.
0: Ormai Mr. Green, ragazzi, è peggio di Dybala,
1: attenzione.
0: Ormai sono più le volte che salta, i ritiri e le partite, che le volte che c'è attenzione.
1: Ma noi siamo qui e lo aspettiamo.
0: Noi lo aspettiamo, ma lo aspettiamo al varco, il nostro Mr. Green. E che ovviamente, posso dire una cosa, che il titolo di oggi è anche una piccola provocazione nei confronti di Mr. Green.
1: Ma no.
0: Sì, perché... poi spiegheremo il motivo, però l'abbiamo chiamato Musical Bridge, e il Musical Bridge molto spesso è il ritornello, diciamo, no? Il ponte che si fa magari in alcune canzoni che Mr. Green odia profondamente, quindi lo abbiamo fatto per lui, visto che non c'è,
1: e
0: non poteva contestare.
1: Spessissimo incontriamo band statunitensi che sono reggae music e lui è sempre lì al varco.
0: Lo fanno il bridge, lo fanno.
1: E quindi bella, Mr. Green.
0: Dedicato, special dedication to Mr. Green. Lo aspettiamo qui in trasmissione. Nel frattempo raccogliamo.
1: E lui fa il lavoro
0: sua...
1: scuro comunque,
0: esatto,
1: dietro in
0: the
1: regia.
0: The office.
1: Yes, I.
0: E raccogliamo una sua eredità, una sua idea concepita insieme a Mr. Roots and Culture Fabrizio Laganà, quella di regalarci un momento in cui celebriamo gli artisti giamaicani, comunque reggae, ancora in vita. All'inizio di ogni trasmissione, ormai saranno un bel po' di stagioni che lo facciamo, e abbiamo un elenco, diciamo, dei festeggiamenti di questa settimana, che sono tantissimi, pensate.
1: Buon per noi per loro.
0: Il 2 di novembre, che noi peraltro è stato, insomma, l'abbiamo richiamato, è stato anche il Coronation Day, no?
1: Sì.
0: Il 2 di novembre faceva il compleanno Lone Ranger, che abbiamo già festeggiato nelle
1: Mitico.
0: Puntate precedenti, ma anche sempre il 2 novembre Victor Romeo Evans, cantante UK. Susan Cadogan, sempre il 2 novembre, che abbiamo già
1: UK.
0: celebrato, bravissimo. E Alison Mason, anche lui UK, che invece nasce il 5/11 del 69, quindi anche lui, il suo compleanno cade in questa settimana. Ma i più attenti tra di voi avranno riconosciuto la voce di Donovan King Jay, anche lui nato il 2, quante nascite il 2 novembre, anche mia moglie, devo dire la verità, che con un
1: vero.
0: Po' di ritardo
1: vero.
0: Voglio salutare e
1: omaggiamo
0: augurare
1: donna Gabriella
0: a cent'annos
1: almeno,
0: come dicono i sardi, e anche il 2 quindi per Donovan King Jay, che invece, diciamo, è quello celebrato in questa stagione, con addirittura
1: una sua interpretazione, insomma, di un masterpiece,
0: una grande opera d'arte che è quella di Bob Marley and the Wailers, Crazy Balded. In questo caso questa sua versione è uscita su un LP del 2023 per la Reggae Roast, che si chiama More Fire,
1: che al tempo saccheggiammo,
0: bravo, insieme a Reggae Roast e Dammatics,
1: le mani anche di Dammatics,
0: non male, con cui noi festeggiamo questo compleanno. E per augurargli ancora tanto abbiamo addirittura una brand new, un 7 pollici uscito proprio nel corso di quest'anno per la Burning Bug Records, in cui tutti gli strumentali sono stati suonati da Lewis Barnett. Infatti è un pezzo storico di Junior Reed Roots Redix, ora, diciamo, in una nuova versione. Lewis Bennett e Donovan King Jay interpretano Jailhouse. Tanti auguri, Donovan King Jay.

Questo è l'almanacco di Laganà, la rubrica che omaggia i compleanni dei grandi artisti reggae che ancora sono fra noi e che potete ascoltare ogni settimana solo su Red Vibes. Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori da Fabrizio Laganà, alias Mr. Roots & Colcha, Roots Veteran dal 1977.

0: E allora veramente tanti auguri di buon compleanno da parte di Red Vibes a Donovan King e questo Rastafari Children che
1: meritava questa tune del 2014,
0: yes,
1: pensa te.
0: Shieldroom Records, la mandammo in preview forse all'epoca.
1: Sì. No? Era un'estate, se non ricordo male. Sì.
0: Bello, bello, bello. E dopo 11 anni si fa. Sì,
1: si fa risentire sulle note.
0: Mia. Bello, molto interessante. Mi piace tantissimo. Ci piace chiudere questo terzetto di pezzi dedicati a Donovan King. Lo diciamo,
1: happy
0: noi
1: birthday once again.
0: Lo facciamo, gli facciamo gli auguri. Ma ci piace anche questo fatto che loro continuano a produrre. Il pezzo Jailhouse, quello insieme a Lewis Bennett, veramente
1: suonava benissimo.
0: Ci fa capire come questi artisti stanno ancora, insomma, ecco, sono ancora belli attivi. Quindi ci fa veramente tanto, tanto piacere. È una reazione, forse, no? Ai tanti, come dire, lutti che abbiamo dovuto contare nelle stagioni precedenti. Ancora adesso, no? È l'ultimo proprio della scorsa settimana. E di tanti artisti che ci abbandonano, ci lasciano, e allora prima ancora di, diciamo, di doverli salutare postumi, ci piace festeggiarli in vita. Dai, che bello questa cosa. Allora veniamo alla puntata,
1: come giusto
0: di...
1: che sia.
0: Yes. Veniamo alla puntata di oggi, veniamo ai contenuti della puntata di oggi.
1: Alcuni dei contenuti, sì.
0: Al core business, a quello che ci ha ispirato il titolo, il musical bridge, a parte ecco lo scherzo dicevamo prima sul ritornello musicale da parte, diciamo, di alcuni di alcuni cantanti che preferiscono questa gestione della forma canzone e che dà tanto fastidio a Mr. Green. In realtà Musical Bridge per noi è il ponte musicale che si è creato nei decenni, non solo negli anni, tra la Giamaica, tra questa
1: isola, tra le location, tra le persone
0: e il Salento.
1: Sì, certo.
0: E noi la settimana scorsa, come vi ricorderete, abbiamo ascoltato l'intervista a Fruit Tree, ad una artista, ad una dub poet, una poetessa giamaicana che è stata ospite appunto del festival Jamit, che si è tenuta per la seconda volta nel Salento nella scorsa estate, nel corso della quale abbiamo raccolto una serie di testimonianze. Le testimonianze di oggi
1: Dalle parole della poetessa, ma continuiamo oggi.
0: Esatto, a partire oggi però diciamo, le testimonianze sono locali. Abbiamo ascoltato i Sud Sound System, pensate, Nandu Popu e Don Rico. Boom. E anche Celestino Hi-Fi, che era
1: One Show,
0: un mitico, che la scorsa stagione ci ha regalato il racconto del suo viaggio di nozze con la Pam, no? In Giamaica. È stata una puntata bellissima in cui ci ha raccontato tantissime sue esperienze. Ecco, abbiamo raccolto queste loro impressioni nel corso della serata live del concerto di Anthony B.
1: Yeah,
0: e noi siamo partiti subito con la domanda delle domande a Nandu Popu e a Don Rico. Gli abbiamo chiesto sostanzialmente di dirci come si è creata questo legame, questo ponte, tramite soprattutto al lavoro che hanno fatto loro i Sud negli anni 90 e tante altre poste, ma soprattutto loro in un'epoca in cui ovviamente nessuno poteva immaginare come si sarebbe, diciamo, strutturato quel del movimento. Queste sono le parole di Nandu Popu e di Don Rico.
2: Questa è una domanda bella, ma penso che sarebbe stato molto più difficile senza di noi, sicuramente, perché abbiamo fatto i primi 20 anni di diffusione di questa musica in tutti i modi, proprio stile sound system, con i DJ che cantano, con l'approccio di ogni rhythm, con lo speakeraggio sopra che spiegava il messaggio delle canzoni. Quindi c'è stato un lavoro veramente profondo, pure quando lavoravamo in Radio Norba o Radio Pavo, che facevamo le trasmissioni, abbiamo fatto tanto per la musica reggae. Naturalmente pure il Sud Sound System, cantando in dialetto, ha sdoganato proprio quello stile musicale con noi, che avevamo tanti di noi con tanti diversi stili e tanti approcci diversi sui rhythm, hanno fatto capire proprio lo stile del reggae, il fatto di approcciare che è una musica libera e che ha la capacità di portare dei buoni messaggi alla gente. E questo ha fatto sì che oggi ci ritroviamo con un link con la Giamaica formidabile, come dire. Oggi abbiamo di nuovo Anthony B qua di nuovo, io sono contentissimo proprio che è tornato, spero di che faremo il pezzo insieme. Che è un pezzo che piace a tantissima gente, abbiamo ricevuto moltissimi complimenti per la canzone. E quindi è un proseguo di tutto quello che è un lavoro di trentennale nel Salento e in tutta Italia, veramente, con la musica reggae. E vediamo ancora oggi, pure ai nostri concerti, che c'è nuove generazioni, i genitori portano i propri figlioletti che vengono a farsi le foto con noi, e non possiamo essere che contenti e fieri del lavoro che abbiamo fatto in questi anni.
0: E si sente l'orgoglio, no?
1: di
0: Dorrigo. L'altra domanda che gli abbiamo fatto, questa volta risponde anche Nando Popo, è sulla loro consapevolezza dell'epoca, no? Cioè, se partiti come veramente con quattro casse in una corte, in una strada, in una piazza e un piatto, con un movimento fortemente underground che era legato all'epoca anche ai centri sociali, alle posse e così via, se si aspettavano, diciamo, questo sviluppo, no? Questo legame, tanto da portare ad un festival che era sponsorizzato dalle università giamaicane, dallo stesso consolato giamaicano, quindi con un forte legame istituzionale, una sorta di protocollo d'intesa. E queste sono state le loro parole.
2: Sì, è una grande soddisfazione perché è il risultato di tanti anni di lavoro. Oggi quel riconoscimento fa sì che la musica reggae sia internazionale e che anche qui abbia una forte presa ancora, come è stato in questi ultimi anni, mi spiego?
3: Che abbiamo iniziato per gioco e siamo contenti che questo gioco fatto seriamente ha dato tanti risultati, continuerà a darli perché comunque GEMIT è come un protocollo di intesa, no? Fra i ministeri. San Donato rappresenta un po', diciamo, l'ambasciata giamaicana in Italia e questo percorso che sta iniziando porterà tanta cultura in Italia, non solo musica, perché ci

0: queste cose.
1: E allora, Danza la Rena dall'ultimo album di Suzan System 2024, Intelligenza Naturale, Don Rico e Terron Fabio chiariscono, diciamo, come si arriva, diciamo, a fare 30 anni di musica non partendo dai tanti show, ma partendo dalla strada, no? Partendo dai centri sociali, dagli spazi occupati, dalle poste, dai palchi,
2: dalle spiagge, dalle vie,
1: curte. E quindi, diciamo così, l'abbiamo voluta proprio perché si parlava dell'underground, no? Non si cresce mai troppo, mai in fretta, cioè c'è bisogno di maturare, e queste cose, insomma, è un messaggio che lanciano le nuove artisti, no? Quasi tutto l'album, diciamo così, lancia frecciatine soprattutto ai maghi della trap che sono arrivati dal successo attraverso i like, attraverso i social, attraverso i talent show, senza la necessaria gavetta. E poi questa cosa sulla sostenibilità, sulla durata di un artista, insomma, si vedono, insomma,
2: cominciano a pesare.
1: Allora, torniamo alla testimonianza all'interno del Jamit, e abbiamo veramente una bella
2: combination
1: di risposte di Terron Fabio, di Nando Popo e Don Rico sulle somiglianze, su che cosa si immaginavano e che cosa c'è di vero, diciamo, in questa somiglianza del Salento alla Giamaica. Si parla di Giamaica Salentina, di Giamaica d'Italia. Dico, ma esiste veramente un mito? Cosa c'è di vero? Cosa sono le cose che si assomigliano e quali sono le vere differenze? E questa è la loro risposta.
3: Anche perché noi facciamo tutto con i nostri sforzi, non ci sono le etichette, non ci sono le major, c'è l'amicizia tra noi e gli artisti giamaicani. Tutte le collaborazioni che abbiamo fatto sono nate da una stima reciproca e anche dal fatto che i giamaicani, quando vengono qua e vedono sto pubblico, dicono: ma cosa è successo qua? Come avete fatto? Ed è bello, è una cosa che a noi ci inorgoglisce, perché, come ho detto in apertura, abbiamo iniziato per gioco, però oggi vedere tanta gente, ragazzini, che si sono radicati intorno a questa cultura e fanno di questa cultura anche un'identità sana, non quella tronfia tracotante della serie. Siamo salentini e vogliamo far conoscere il nostro Salento al mondo, è una cosa bella.
4: Guarda, ti dico un aneddoto. Io, quando ascoltavo i giamaicani per le prime volte parlare, sembrava che si litigassero, no? E l'altro giorno eravamo in albergo dopo il concerto, in serata tardi, con tutti insieme, che stavamo fumando vicino alla piscina con l'albergo alle 3 di notte, e stavamo tutti chiacchierando, e la signora dell'albergo si è alzata e ha detto: ma stanno litigando, stanno, ha detto, oh, come i giamaicani siamo quando parliamo ad alza voce, sembra che facciamo botte, ma in realtà stiamo solo discutendo fra amici. E così sono i giamaicani. E l'altra cosa, ci siamo trovati con loro quando siamo stati in Giamaica, proprio quell'approccio che all'inizio loro sono un po' diffidenti, noi salentini siamo molto ospitali già dall'inizio, però i giamaicani sono un po' diffidenti, però quando ti conoscono sono proprio dei fratelli, come a noi, veramente. Noi abbiamo avuto un buonissimo rapporto con tutti i ballerini di Richie Stephens, ragazzi bravissimi, siamo diventati proprio fraterni.
3: Ma guarda, loro sono stati colpiti per il fatto che

0: Noi cantiamo in dialetto, come loro, e questa cosa li ha colpiti molto, diciamo, positivamente, perché ci sono altri artisti europei che cantano, però cantano nel patois giamaicano. A noi hanno riconosciuto il fatto che noi non li copiamo, non li scimmiottiamo. Noi abbiamo appreso la cultura reggae, ma l'abbiamo rifatta a modo nostro, con lo dialetto salentino e con la cultura salentina. Non abbiamo i dread, noi abbiamo mantenuto la nostra cultura, la nostra terra, e questo piace molto a loro.
1: E l'incontro migliore non è quello in cui ognuno si arricchisce però rimanendo se stessi?
0: È quello, cioè devi rimanere te stesso, altrimenti non puoi cantare.
1: E questo era Nandu Popu su questo aspetto, però abbiamo raccolto anche la testimonianza di Celestino Efai, che ci dà un suo particolare punto di vista. Sempre nel corso di quella serata con Anthony B, noi gli abbiamo chiesto quali erano secondo lui le similitudini tra Salento e Giamaica. Lui ci ha dato un punto di vista molto particolare, che non riguarda tanto la musica quanto gli aspetti, insomma, un po' morfologici, diciamo così.
2: Andiamo
1: dai
2: a ascoltarlo.
3: Allora, innanzitutto buonasera Ready Vibes. Contentissimo di far parte del Jamit Fest per la seconda volta, nella seconda edizione. Sono stato in Giamaica 20 giorni, quindi secondo me uno dei parallelismi che abbiamo innanzitutto è geologicamente parlando è il territorio, che è la prima cosa che salta agli occhi, perché la Giamaica è molto simile come spiagge e come colore proprio della terra. Io, essendo contadino, è la prima cosa che mi è saltata agli occhi. Sembra di stare a Otranto per il colore della terra, come bauxite ovunque. E questa è una prima cosa. Altri parallelismi sono il fatto che siamo due nazioni, due posti, due popoli al sud del mondo, tra virgolette, cioè non ricchissimi e quindi di povertà e virtù, no? Nel senso, con la povertà e con l'aspetto più povero, i giamaicani si sono inventati un genere musicale, noi l'abbiamo fatto con altri generi, su questo diciamo è una cosa che ci unisce parecchio. E poi è risaputo che il ritmo della pizzica e il tamburello comunque richiama anche a livello di sonorità molti ritmi tribali e molti ritmi rabadab del primo ragamuffin giamaicano.

0: Che bella questa preghiera alla natura, no? Thank you Jah for this day, bellissimo.
1: Fantastico.
0: Una combination che risale al 2014, questa con Capleton, Day by Day dall'album Sta Attorno, che però ci offre un po', diciamo così, anche un pezzo, no? dell'esperienza dei Sud, soprattutto delle collaborazioni con i grandi artisti giamaicani. Vabbè, c'è Anthony B, ovviamente, di recente ce ne sono state tantissime.
1: C'è tempo, Mimmo?
0: No, ecco, però è anche quello che diceva Nandu Poku, no? Ognuno di loro non hanno scimmiottato gli giamaicani, ognuno di loro è rimasto, diciamo, fedele alla propria cultura, ma si sono incontrati forse a metà di questo ponte, di questo musical bridge che abbiamo immaginato, e si sono scambiati delle idee e hanno trovato delle cose comuni e delle differenze. E questo è quello che ci piace. E un'altra delle domande che abbiamo fatto è proprio che cosa rimane di questo lavoro fatto in 30 anni e oltre da parte dei Sud, 35 ormai, da parte dei Sud, appunto nel Salento in generale, nelle generazioni che si sono succedute,
1: oltre alle famiglie che ormai vengono quei ragazzini, sì,
0: ma anche
1: quei
0: nonni, credo, ormai. E questa, questa è la loro risposta.
2: Non rappresenta solo noi, cioè fare parte della terra, della gente, della cultura ha permesso anche ai ragazzi che oggi hanno 11, 12, 13, 15 anni di far parte di questo movimento. Magari non sentono pure reggae, però sentono che il messaggio parla di loro, parla della loro vita, della loro esistenza, e si uniscono a noi proprio per questo, perché vogliono fare anche loro una massa critica.
0: E abbiamo anche un'altra testimonianza di Celestino Hi-Fi, che però ci offre un punto di vista piuttosto particolare e eccentrico rispetto a questa similitudine, no, fra Giamaica e Salento, soprattutto come noi abbiamo percepito la Giamaica, come ce la siamo raccontata, che cosa è arrivato della musica e della cultura giamaicana e tramite che cosa, grazie anche appunto all'esperienza che ha fatto nello scorso anno con questo viaggio, che evidentemente gli ha aperto gli occhi, insomma, sembra, ne parla sempre tantissimo. Ci dice questo punto di vista molto particolare.
3: La cosa strana è che Salento si è avvicinato al reggae tramite Londra. Non c'è stato, e questo ha influito tantissimo su quello che poi è stato il reggae, quello che è il reggae oggi in Salento, ma in Italia pure. Questa cosa forse un po' ci ha penalizzati sotto alcuni punti di vista, del fatto di non essere, diciamo, io lo chiamo così, giamaicanizzati. Cioè, la Giamaica è un mondo, la musica giamaicana e il modo di farlo è molto diverso da quello londinese. Noi invece siamo legati alla posse, e quindi siamo legati, diciamo, al periodo punk di Londra e poi reggae. Questa cosa un po' ci ha portati ad essere in una certa maniera diversi, però è anche giusto, perché noi comunque volente o dolente siamo comunque un popolo europeo, e quindi siamo molto più vicini a quello che è Londra e i suoi ritmi e meno vicini alla Giamaica. La Giamaica è totalmente diversa per molte cose. Questa, diciamo, un po' una pecca, non è una pecca, purtroppo non ci puoi fare niente, sono usi e abitudini che abbiamo preso, però sono convinto anche che un po' bisogna guardare, bisogna avere un occhio di riguardo sulla Giamaica e non rimanere sempre a guardare Londra, perché la Giamaica poi, quando la vivi, capisci perché Londra è così a livello musicale. Questa è una cosa che mi è rimasta impressa dal viaggio.

0: Sud Sound System featuring Don Rico e Papa Gianni. Finalmente ascoltiamo la voce di Papa Gianni. Le radici della violenza.
1: Che cosa abbiamo messo? Cosa mi hai suggerito?
0: Hai visto? Fantastico. Che bello. 30 anni fa, nel 96, praticamente usciva il primo album in studio come una pecia.
1: Immaginato come album.
0: Immaginato come album, perché insomma prima ancora era uscito sempre con il manifesto, se non ricordo male, la raccolta Tradizioni, che raccoglieva tutti i singoli da Fuego in poi, sostanzialmente anche
1: compilation devastante,
0: e che conteneva anche come bonus track Soul Train, che poi sarebbe stato anche accolto all'interno di Come una pecia. Devo dire, in questi anni questo l'abbiamo fatto per celebrare appunto il trentennale, appunto
1: il percorso ritroso,
0: esatto, che ci hanno suggerito. Devo dire che riascoltando questa canzone mi vengono in mente anche altre similitudini con la Giamaica. Questo fatto che il Salento degli anni 90 era molto simile alla Kingston, che ci raccontavano alcune canzoni, no, di Dennis Brown, ma anche di Bob Marley, dove la violenza spesso era una risposta facile, no, alla povertà, all'ignoranza e alla vita di strada. Quindi in realtà c'erano tante. Oggi forse possiamo raccontarci un Salento diverso, però con tante sfumature. Secondo me anche, come dire, il suggerimento di Celestino di guardare alla Giamaica attraverso gli occhi dei londinesi, o meglio dei giamaicani trapiantati a Londra, di tutta quella generazione di caraibici che si sono trasferiti nella capitale londinese e che hanno, attraverso poi diciamo la sua europeizzazione, in un certo senso restituitoci la Giamaica, no?
1: Vabbè, mi viene in mente anche Vivian Jones, insomma, persone che nascono lì, poi vengono a vivere in Europa, continuano a fare su e giù. C'è una commissione di generi, ma ognuno poi si porta appresso il pezzo di dove è nato,
0: sì,
1: in qualche misura.
0: È interessante questa cosa del filtro londinese,
1: sì,
0: no?
1: Sì, no, no.
0: Di cui parlava
1: Celestino. Ci sorprese Celestino in quel momento,
0: con
1: lo
0: quella
1: pensammo,
0: cosa.
1: Sì.
0: Esatto, punto di non vista... mai. Noi vi abbiamo così restituito più o meno, diciamo così, il clima che c'era quella sera al concerto di Anthony B. Abbiamo un'ultima domanda, quindi un'ultima testimonianza da parte di Sud, e a cui abbiamo chiesto, secondo loro, no, che cosa sarebbe, cosa potrebbe essere il futuro, come potrebbe essere il futuro di questo Jamit Festival, che si trova alla seconda edizione lì nel Salento, quella che loro hanno definito l'ambasciata giamaicana in Italia di San Donato. Che cosa si immagina e che cosa si augurano per il futuro di Jamit?
2: Che sia l'inizio, chiaro, non solo la seconda ma tante edizioni per il Jamit Fest, di vedere ancora tanti artisti giamaicani qua nel Salento.
3: Beh, questo è l'inizio, è il secondo anno, e speriamo che siano i nostri figli poi a organizzare Jamit.
2: Ardi corretta la vita.

0: Tell the People, questo My è un album God. Che finisce dentro dritto dritto nelle chart dei migliori album del 2025, e lo possiamo dire a Mr. Green, caro Mr. Green, segna perché questo album Lone Ark Singer and Players praticamente si sta candidando, diciamo, a entrare prepotentemente nella top 10.
1: Ritorna in campo come Daniele De Rossi.
0: Allora, rispieghiamolo. Intanto ci siamo ascoltati Vultures, quello l'ultima
1: tune
0: che sta forse andando ancora adesso, e prima ancora House on the Rock. Questi due pezzi vocali sono stati rispettivamente cantati su due strumentali dal titolo The Warrior Rest, a cui abbiamo dedicato peraltro che abbiamo utilizzato come titolo per una puntata
1: sì.
0: Dedicandola peraltro al riposo del guerriero che era Mr. Green stesso senza pensare che si sarebbe preso tutta questa 19ª stagione di riposo
1: para per adesso,
0: esatto, bravo, para tranne una. E invece House on the Rock è sullo strumentale Otter the Battle. Questi due strumentali erano all'interno del contenuto, erano delle tracce dell'album dei Message Showcase numero 2,
1: che era uscito l'altro anno a novembre, che saccheggiamo anch'esso.
0: Anche quello, album bellissimo di strumentali, che si è inventato il nostro Roberto Sanchez di cantare sugli strumentali dei Message, di produrre appunto un album di vocali. E sono quelli che stiamo ascoltando già dalla scorsa puntata, quindi sono quattro adesso.
1: Con quella che bene adesso diventano quattro.
0: Ma quindi, diciamo, che cosa possiamo dire? Che cosa possiamo? Quindi stiamo mandando anche il terzo pezzo. E allora mandiamo anche il terzo pezzo, che è Kingston, Roberto Sanchez, dall'album Lone Ark Singer and Players, uscito praticamente una settimana fa, prodotto dai Message da Roberto Sanchez. Questo è R&D Vibes.

0: Salumiere, che faccio? Segno.
1: Salumiere. La voce, questa voce di Double Tiger. Hai visto? Insieme al drama in base di Sly
0: a
1: Robbie.
0: A me ha ricordato un giovane Freddie McGregor.
1: A me un giovane Dennis Brown.
0: Dennis Brown purtroppo è rimasto giovane, diciamo, quella è la sua, è stata la sua, il suo destino. Però è Double Tiger, sì. È un bel pezzo, a me piace tantissimo.
1: Bellissimo.
0: Vabbè, base Sly e Robbie, ragazzi, c'è poco da dire. Quando c'è questa, quando c'è questa firma, la qualità dello strumentale è veramente altissimo. Il titolo del pezzo è Yearning ed è un 7 pollici della Easy Star Records, uscito addirittura a luglio 2025.
1: Però non
0: fresco,
1: potevamo
0: fresco,
1: mangiarlo
0: fresco fresco, e non potevamo non mandarlo.
1: Esatto.
0: Mi chiedo come ha fatto da lassù Robbie Shakespeare a produrre questo pezzo. Forse ha lasciato, come dici tu, delle
1: una tonnellate di, speriamo di registrazioni che ci aiuteranno ancora per un bel po'.
0: Arriviamo finalmente ad un cantante italiano che non sono i Sud,
1: che torna
0: in questa puntata, che torna, che è Galas, che in questo 7 pollici di ottobre, quindi fresco fresco fresco per la U Roots Records, che è un'etichetta olandese, viene a appunto a cantarci Music Take Control in collaborazione appunto con U-Root. Very very brand new, Galas che ritorna su R&D Vibes. Music Take Control.
2: Yes we jamming,
0: yes we do.

0: Morgiap 12 pollici della Livification Corner Music, una delle etichette francese che è uscito poco prima di quest'estate, 2025, eventualmente candidabile, che dici?
1: Io dico sì, punto.
0: A tutte,
1: cioè,
0: sì, non possiamo dire a tutte sì, dobbiamo fare la selezione della selezione. Ecco, ecco, in momenti
1: questa
0: come
1: merita,
0: questi che sento la mancanza di Mr. Green che ci aiuta,
1: con no? La parola definitiva.
0: No, perché in due ci impalliamo, in tre c'è una maggioranza, capisci? Voglio dire, alla fine il disparo ci aiuta a prendere una decisione, due contro uno,
1: è vero.
0: O all'unanimità, ma non c'è mai un impasse come in questo caso. E allora, non lo so, questo era, come detto, One More Drop, Prince Jamo e Tosh Backyard, e è uscito nel corso di quest'anno, quindi sarebbe candidabile. Mr. Green, facci uno squillo, dico, noi ti ascoltiamo ovunque tu sia in questo momento, sperando, ovviamente credo di sì, che stia ascoltando magari a tavola con la propria famiglia, ascoltando questa nostra sesta puntata della 19ª stagione di R&D Vibes,
1: nello studio delle manifatture Knoss.
0: Esatto, lo storico studio da dove abbiamo iniziato nel aprile del 2008, pensate un po', e siamo arrivati alla 19ª stagione. Ma dobbiamo correre, caro mio Mr. Green. No, Mr. Green, no. Vedi quando dici
1: vedi
0: e sta sempre qui nei nostri cuori, caro il mio degenerator. Dobbiamo correre perché siamo quasi all'ora di puntata,
1: ma non ci muoviamo molto, rimaniamo in Italia, anzi rimaniamo in provincia di Lecce.
0: Rimaniamo in provincia di Lecce. L'ho letto adesso. Produzione San Cesario Massive, Filo Music, per la propria etichetta Unemployment Records, esce in digitale a metà ottobre questa brand new Who Are We, con la voce di Turbulence.

0: Big Respect Filo Music, Frank Filograna da San Cesario qui nel Salento. È sempre una gioia poter trasmettere i pezzi, no? Le produzioni che sono vicine a noi. Devo dire la verità, è una soddisfazione. Allora, non è campanilismo, non so,
1: è high quality, è questa
0: sì,
1: la storia.
0: No, no, è anche perché conosciamo le storie
1: delle persone.
0: Conosciamo la storia delle persone, il modo, la passione con cui si dedicano a questa cosa, quindi le vediamo da vicino, questa cosa ci entusiasma. Quindi veramente un salutone, un grande rispetto a Frank Filograna per questa nuovissima produzione Unemployment, ripeto, Turbulence, Who Are We? Continuiamo, torniamo alla Easy Star Records, uscita a settembre con un singolo in digitale, e la voce è quella di Michael Shemaia e Autos, il titolo del pezzo è Immorality, very very brand new qui su R&D Vibes.

0: Ma che carina questa operazione di Aysen Dub. Allora,
1: wow. Sempre Easy Star Record, eh?
0: Easy Star Record, sempre qua. Infatti sta un po' rompendo le scatole. Caro il mio Degenerator, oggi siamo quasi monografici con le etichette. Però volevo, come dire, sottolineare l'attenzione dei nostri ascoltatori sul fatto che questo pezzo in realtà era già in originale, era già uscito un paio di anni fa in un album, appunto, il loro ultimo album dei Aysen Dub, insieme a Luton Fire, dal titolo Jump and Dance.
1: Ma questo
0: è una bella novità, perché a due anni di distanza praticamente i Aysen Dub affidano questo pezzo alle mani sapienti di Scientist, che Scientist. Non si chiama Scientist così per sbaglio,
1: giusto?
0: Perché tu non eri scienziato, perché ti sei
1: autonominato. Quando chiedemmo decenni fa Doggy Wardrop. Chi è ingegnere, chi ti ispira, lui si è già avuto like Scientist, per dire, cioè,
0: esatto, sì,
1: nome tutelare della scena.
0: Del banco di riscontro, del banco di controllo. Quindi Scientist, attenzione, quindi le grandi mani di Scientist su questo remix, di fatto, no? di Jump and Dance, Aysen Dub meets Scientist featuring Luton Fire, uscito a ottobre 2025, ed è una bella novità degli Easy Star Record. Invece, andando sulle etichette digitali, sulle net label, praticamente Airy Heights mette a disposizione, la rende scaricabile alla pagina Bandcamp di Airy Heights, un'altra tune sulla nuova versione del Repatriation Redeem, uscita il 24 ottobre, quindi praticamente 10 giorni fa, manco nemmeno, dal titolo One Drop, Midnight Riders and Airy Heights e Naram. Brand new.

0: tutta roba fresca fresca. Questa è uscita
1: Fresh and Clean
0: settembre per la Evidence Music,
1: una label svizzera di Ginevra, che voglio dire, da Ginevra vengono tante belle
0: credo
1: cose.
0: Credo che i nostri ascoltatori ormai abbiano imparato a conoscere le produzioni Evidence Music,
1: Fruit Records per esempio.
0: Per esempio questa è uscita in release digitale
1: OBF, ovviamente
0: OBF
1: Original Bass Foundation,
0: e torniamo su OBF, sulla voglia di ascoltarli, diciamo così, dal
1: il
0: vivo.
1: Tutto da quella misera cittadina povera, voglio dire, di Ginevra,
0: poverini. Sì, cioè, sì, vogliamo fare una raccolta fondi per gli abitanti di Ginevra.
1: Certamente.
0: E allora, da Ginevra, Evidence Music ci manda questo Good Over Evil, da Fuchaman, Angelica Mava, Little Lion Sound, una very very brand new. Ma prima di mandarvi il prossimo pezzo, che è un progetto uscito sempre per la Evidence Music e Cultural Warriors un paio di settimane fa, sull'Herbal Redeem, praticamente abbiamo un pezzo che mi commuove un po' dirlo, perché insomma è di un artista scomparso da poco, Hydro Natural, insieme a Cultural Warriors, che si chiama Warlord. Warlord sono i signori della guerra, no? I signori della guerra. Quindi se penso oggi alla faccia di un Warlord, penso a Netanyahu.
1: Uno a caso,
0: il principale. E abbiamo, come dire, espunto un pezzo delle testimonianze dei Sud Sound System, in particolare di Nando Popo, dall'intervista che abbiamo mandato prima, perché non riguardava la Giamaica, però ne parlavamo così, parlavamo dei sud del mondo, e lui ci ha dato una bella, come dire,
1: con naturalezza è uscita fuori, insomma, una sua idea sul tema,
0: esatto,
1: che a noi è caro e che in quel momento era ancora più evidente.
0: Caldo, certo, sì, stavamo parlando di agosto, quindi eravamo in pieno genocidio, in piena tragedia a Gaza. Gli abbiamo chiesto una sua opinione, anzi non gli abbiamo chiesto, ce l'ha data senza manco chiederla, sostanzialmente. La vogliamo mandare proprio prima di Warlord di Edge National, perché mi sembra, insomma, la collocazione più giusta e più corretta per questa puntata.
2: Il cuore piange, Israele deve vergognarsi, ha fatto la guerra alla Palestina, ma oggi Israele è uno dei paesi più odiati al mondo. Per contro, la Palestina, palestinesi sono il popolo più amato del mondo, tanto che ormai tutti dicono: io sono palestinese, e noi siamo palestinesi.

0: Allora, un bel progetto uscito per la Evidence Music, come detto, Culture Warriors, un paio di settimane fa sull'erba Redeem. Nel 2016, pensate, un vocale di Ras Aya su questo Redeem era uscito su Da Plate Remix from the Warrior Camp Chapter 1.
1: Era una canzone conosciuta, si chiama The Roots, molto bella. Bravo. E qui invece, insomma, ritirano fuori questo Redeem e ci fanno cantare anche Marryman e il...
0: e Adrian Nature, che abbiamo ascoltato insieme a Culture Warriors. Il Redeem, il dub che sta ascoltando in questo momento, Herbal Redeem, Cultural Warriors, ha anche, come dire, lo zampino di un certo Steve Gibbs, meglio noto come Vibronix, The Future Sound of Dub, da Leicester. E perché? Perché per chi non l'abbia già intercettato magari sui social o in giro per la città, qui nel Salento,
1: fra una settimana
0: esatta, a Corigliano d'Otranto, nel castello, nell'ambito della rassegna Tropical Party che organizza il nostro amico Checco da Bean From In Synthesy, per essere chiari.
1: Serious serata molto
0: serissima, c'è un bel programma da Bean su dentro la pancia del castello, nelle segrete del castello, che è un posto dove peraltro ha suonato anche Un Inverno tanto tempo fa Adrian Sherwood.
1: Sì,
0: vi ricordate l'intervista che abbiamo mandato? E noi rincontreremo Steve finalmente. L'ultima volta che ha suonato in Puglia è stato a febbraio di quest'anno al Kedros di Bitetto, e devo dire, siamo molto contenti di poterlo rincontrare. Credo che sarà una delle serate più calde di questo fine autunno salentino. Quindi, in preparazione, se vogliamo, di questo evento, di questa serata clamorosa che si sta preparando per il prossimo 15, quindi il prossimo sabato a Corigliano d'Otranto, intanto vi mandiamo questo Redeem.
1: Abbiamo mandato questo Herbal Redeem, stiamo mandando questo Herbal Redeem.
0: Ma poi c'è una sorpresa che ci teniamo per la fine, quindi rimanete sintonizzati, perché a fine puntata vi raccontiamo anche un'altra sorpresina. Nel frattempo noi andiamo avanti con un 12 pollici del 2024 della All Nations Record dal titolo Conquering Dub Part 1, Higher Meditation meets Simon Nyabingi su R&D Vibes.

0: tanta eleganza in questo 7 pollici della Jaw Warrior fine. Label, uscito a settembre 25, dal titolo Peace Treaty, trattato di pace di Jaw Warrior. Pensate un po',
1: signori.
0: Sì, per la Jaw Warrior Label, ovviamente, detto con il featuring di Chris Lane alla chitarra e alla melodica. Sentite come suona bella armonizzata. E Don Fe al flauto, produzione Jaw Warrior, mixato anche questo, pensate, da Steve Vibronix. Quindi vi stiamo preparando adeguatamente alla serata di sabato prossimo, 15 novembre, a Castello Volante di Corigliano d'Otranto, nell'ambito appunto della Tropical
1: Quella della
0: Party.
1: Provincia di Lecce.
0: Eh sì,
1: trattato,
0: ma lo diciamo,
1: di pace, Jaw Warrior.
0: Lo diciamo non soltanto per coloro che ci ascoltano attraverso Radio Salentina, quindi insomma che copre soprattutto il Salento centrale, ma anche a quelli che ci ascoltano attraverso le nostre web radio e che magari anche dal resto della Puglia, dalla Basilicata, insomma fatelo un saltino, prendetevi un weekend di vacanza per sentire Steve Vibronix.
1: Vi accogliamo a braccia aperte.
0: Non ci sono manco le partite di Serie A e di Serie B questo weekend 15-16, per cui venite, vi fate, forse se avete fortuna beccate anche un paio di giorni, potete andare al mare, che qua nel Salento si sta ancora tanto tanto bene. E lo ripetiamo, Steve Vibronix, Da Bean, sabato 15 di novembre al Castello Volante di Corigliano d'Otranto. Ve lo prepariamo così, e ve lo prepariamo anche con una bella iniziativa, ovviamente, di Mr. Green, perché Mr. Green
1: ne fa 100
0: No, ne fa sempre, cioè ne fa diverse, ma sempre con la stessa idea. L'idea è quella dei Coffee Killer, quella delle mezz'ore di selezioni, di mixtape, chiamiamoli così, monografici su un artista. Lo abbiamo fatto nelle scorse settimane, se non sbaglio, c'era
1: Luciano De Mengers,
0: Rico Rodriguez,
1: John Holt, insomma.
0: Ce ne sono tante. Questa settimana, per chi ci ascolta dalle frequenze di Radio Sonar, le frequenze digitali di Radio Sonar,
1: Compagnia Cantando.
0: Esatto, subito dopo la conclusione di questa sesta puntata della 19ª stagione ci sarà il Coffee Kill interamente dedicato a Steve Vibronix. È stato faticoso segnalare quei pochi pezzi, no, per la mezz'ora.
1: Giusto quelle 7-8 tune.
0: Lo so, ma insomma la scelta erano tante, abbiamo dovuto tagliare, quindi sarà un assaggino di quello che poi Steve ci farà ascoltare sabato prossimo. Però rimanete in contatto con noi, ci sarà questa mezz'ora dedicata a Steve Vibronix, la mezz'ora dedicata a Rico Rodriguez
1: come replica,
0: e poi ci sarà Regolamose
1: Mario Dredd.
0: E noi continuiamo, perché abbiamo una pre-release addirittura in fine puntata da presentarvi. Un 12 pollici, non sappiamo per quando è previsto, ma noi ce l'abbiamo
1: novembre,
0: anche prima.
1: Dicono novembre
0: per la Black Redemption Label di Russ Cash, produzione Itak Shaggy Toyo, distribuzione Lion's Den. Johnny Osbourne con Freedom Ska, pre-release per gli ascoltatori di R&D Vibes.

0: E siamo arrivati veramente alla conclusione
1: di questa
0: sesta puntata di R&D Vibes, 19ª stagione, Musical Bridge, il ponte fra il Salento e la Giamaica, di cui ci hanno parlato i Su Sound System e Celestino Hi-Fi nell'ambito del Jamit Fest scorsa.
1: Un ponte sospeso come la bus line.
0: È bellissimo, un ponte musicale meraviglioso, l'immagine, non piacciono i ponti, magari non quelli che portano le speculazioni,
1: quelli
0: e la distruzione
1: quelli
0: del territorio.
1: Teneteveli pure.
0: Esatto, ma a me piacciono questi
1: qua. E giusto
0: qua,
1: per farci capire, stiamo pensando a quello che non sarà il ponte di Messina.
0: No, infatti, lo dice anche la Corte dei Conti. Pensa va bene.
1: Gentaglia.
0: Ma non divaghiamo, si parla di Giamaica, si parla di Salento, si parla di ponti fra culture che la musica riesce a facilitare, riesce ad agevolare, perché è così, perché la musica non è fatta per dividere, è fatta per unire, ce l'hanno raccontato su Sound System oggi anche Celestino Hi-Fi. Noi chiudiamo questa sesta puntata della 19ª stagione con un piccolo regalo, un remix, no? Possiamo chiamarlo una riedizione della mitica canzone Skylarking di Horace Andy, uscita proprio adesso a fine settembre per la Eco Beach, etichetta tedesca, tratta dal progetto in digitale Dubinator Present The Sonically Eco Beach Dubbing and Clubbing, da cui ci sono tutta una serie, diciamo così, di nuove versioni di remix di pezzi nuovi molto interessanti. Il nostro omaggio è al mitico Sleepy Andy,
1: Horace Andy.
0: Con questo noi chiudiamo, vi diamo appuntamento ovviamente a sabato prossimo, non soltanto per ascoltare R&D Vibes, ma anche a sabato prossimo la sera, la notte di Corigliano al Castello Volante con Steve Bronix e Dabin per Tropical Party. This is R&D Vibes. Stay tuned.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è? 5-6.
2: È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti.
5: E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

Sabato 27 di giugno 2026, come al solito ben trovati, ben sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciro, ma è Radio Forte Prenestino. Ultima puntata della stagione per Regolamos Reggae Radio Show. Riprenderò come al solito dal primo sabato di ottobre. Vi ricordo che però per tutta quanta l'estate utilizzerò il canale Facebook di Regolamos per condividere buona musica e, perché no, anche per comunicarvi dove mi trovate, a The Control Tower, per farvi ballare un pochettino. Puntata super speciale quest'ultima di stagione, tutta quanta incentrata sulla rubrica Hot from the Press, quindi andiamo un po' a ripercorrere il viaggio che ci ha condotto fino qui. Partiamo dalla Scozia, da quella Glasgow, patria dei Mungus, Hi-Fi. Perché? Perché recentemente il collettivo Sound System e label scozzese ha rilasciato un ottimo lavoro con Azizza Yaye, edito anche in 7 pollici. Eccolo qui, lo riconoscerete subito. Si chiama That Thing in a Doo-Wop Mix Mode.

Un inizio in chiave femminile come piace a noi da queste parti. Quindi dalla Scozia ci spostiamo in Francia, a Parigi, dove vive Marina P. Lei è italiana ma è francese, parigina d'adozione. Perché? Perché ci siamo gustati a più riprese lungo il cammino di questa stagione il suo ultimo album, Nothing About, fatto insieme ai Co-Operators. Sono andato a ripescare questa gran bella canzone chiamata Moonlighting.

voglio fare un super super super ringraziamento a tutte quante le persone che ieri sono passate a fare un salto all'ultimo appuntamento targato Meet Me at the Spot, Running Sound in Session, in quel della Caffarella, nella città di Roma, la città dalla quale trasmetto. Big up same way a tutte quante quelle persone che mi stanno ascoltando e in contemporanea si stanno spostando verso la litoranea. Il mare fa proprio bene con questo caldo asfissiante che sta attanagliando l'Italia. Io personalmente sarò in session questo pomeriggio fino al tramonto in quel del Buena Onda a Focene. Spritz, fritturine e piedini danzanti sulla spiaggia. È il momento di uno dei beniamini di Regolamos, e sto parlando di Chronix. Eccolo qui con la sua Never Give Up.

Veramente particolare la registrazione di questo singolo, Never Give Up, che se non sbaglio uscì tempo addietro su 10 pollici, però è contenuto anche all'interno dell'ultimo album di Chronix, che gira tutto quanto intorno a queste sonorità che vogliono andare a ricordare un po' come era la registrazione della musica reggae in Giamaica nei tempi che furono, nei tempi dello Studio One. E nei tempi del mitico Treasure Isle Liquor and Recording Studio. Leaky Leaky Foundation Mood, anche con il prossimo brano, che è stato stampato su 7 pollici. Troviamo al microfono Julian Marley e Papa Levi, e questa canzone si chiama Can't Stop.

naturalmente, come chi ascolta normalmente da anni la trasmissione già sa, la puntata di oggi, che è l'ultima della stagione, avrà una struttura particolare, quindi non ci saranno le nostre due rubriche, l'album della settimana e Hot from the Press. La scorsa è stata tutta quanta incentrata sulla rubrica l'album della settimana, di conseguenza questa è un bel recapone del meglio del meglio di quello che abbiamo ascoltato all'interno della rubrica Hot from the Press. È giunta l'ora di sganciare una vera e propria bomba atomica, ebbene sì, amiche e amici, perché qualche mese fa la Taxi Label ha ristampato una hit intramontabile della nostra adorata musica in levare. Se non l'avete in collezione, correte a prenderla immediatamente. Questa è il Mi Hydrandi di I&I Camosi.

Dread of the Control. E quello stile nato a Waterhouse tra gli anni 70 e gli anni 80 è ancora ben percepibile nelle produzioni reggae contemporanee. Non a caso ho scelto di farvi ascoltare, dopo la celeberrima Hail Me Hydren di Ainika Mozze, questa brand new che però è stata fortunatamente stampata anche su 7 pollici a 45 giri. Yotosh featuring Protoje con una canzone chiamata Fill My Cup. How

Sabato 27 di giugno 2026, ultima puntata della stagione per Regolamose Reggae Radio Show, e un mega big up come sempre va a tutti i punti d'ascolto della trasmissione e al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in levare, ossia Radio Sonar, Pot Radio, Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Adesso è il momento di Tenor So con la sua Ring di Alarm.

traccia mitica, indimenticabile. In realtà questa è stata la prima stagione in cui la rubrica Hot From The Press non è stata totalmente incentrata su uscite viniliche. Ebbene sì, ho anche passato qualche brand new al momento disponibile solamente in formato fluido, in formato digitale, ma che spero sinceramente venga stampata prestissimo, così che io possa suonarla all'interno dei miei set. Ma anche perché, diciamocelo, la musica su vinile è più bella, e è questo il caso di Kento con la sua canzone Ragazzo dei 90, edita dalla Cabiria Records sul Rockstar Rhythm. Eccola qui.

0: Stanza.
1: E come ben sapete, qui a Regolamo se adoriamo ascoltare musica reggae a 360 gradi. Ci piace particolarmente la vibrazione old school, così come andare a ricercare i suoi echi in produzioni contemporanee e ultra contemporanee, ma non disdegniamo digressioni all'interno della dub music. Quindi adesso ci ascoltiamo un paio di brani in tal senso. Il primo proviene da un collettivo portoghese, Javertion, ossia Zakiman e Dabdidi, un ottimo 10 pollici che porta il titolo di Gather Round.

0: Dread of the Control.
1: Ed un saluto a tutte le amiche e gli amici che quest'estate si faranno almeno un festival reggae in Italia o fuori dall'Italia. Potete scrivermi sulla pagina Facebook ufficiale Regolamose con 2G Reggae Radio Show e comunicarmi qual è il vostro festival reggae preferito tra i tanti che ne esistono in Europa e anche qui in Italia, dove ci difendiamo ancora alla grandissima. Avevo promesso un paio di brani dub, ecco il secondo, Rankin Fox alla corte dei Dub Hunters con la sua Effects of Colonialism.

Ancora il tempo di passare qualche bella canzone prima di salutarci e di augurarci una buona estate, quindi rapidissimamente torniamo in Giamaica per ascoltare il classico Senza Tempo di Ika Maus, noto come Wadudem.

Ed eccoci qui, siamo arrivati in zona Cesarini, iniziamo a rallentare un pochino il ritmo, ma lo facciamo in maniera super cool alla corte degli Ethiopians in a Rocksteady Style con la loro Come On Now.

0: The dread of the control.
1: E dei tanti sottogeneri che il macro genere noto come reggae music ha dato vita nel corso del tempo, senza dubbio il rocksteady conserva un posto speciale all'interno del cuore di questo Rasta. Un ultimo brano e poi torno al microfono per salutarvi. Lui è il principe della reggae music, Dennis Emmanuel Brown, e questa è I Am The Conqueror.

E anche per questa stagione le puntate a nostra disposizione volgono così al termine. Io spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood lungo tutti questi mesi, una quarantina di puntate come al solito. Sono riuscito a saltare solamente un appuntamento, se non sbaglio. Per chi in quel di Roma domani, vi ricordo che mi trovate in session con la mia crew Cool Runnings, in quel del centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, in quel di Centocelle. C'è il festival Crack Fumetti Dirompenti, un festival internazionale. Noi passeremo un po' di reggae music per farvi ballare dalle 4:30 del pomeriggio fino circa alle 21. Come al solito, la registrazione di questa puntata e di tutte le puntate di questa stagione e di quelle delle stagioni precedenti la trovate sul sito di Radio Sonar a partire da domani, ma rilinkerò tutto quanto sui miei social, il mio Instagram e il mio Facebook. Teniamoci in contatto attraverso i social network. Il prossimo appuntamento con Regolamos è fissato per il primo sabato di ottobre, come sempre dalle 15 alle 16. Auguro una buonissima estate a tutti e tutte voi. Ringrazio il sistema di Radio Sorelle che mi amplifica ormai da anni, ossia Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma, Radio Forte Prenestino ed ovviamente tutte e tutti voi che liberamente scegliete di ascoltare Regolamos Reggae Radio Show. Dal vostro Mario Dread per questa stagione è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

Cinema è qua, cinema è qua. Della Giamaica, dell'Usalento, del Duncan, ria, ria. Oh, io musica e melodia. Moi, moi, moi, moi.

Baglie Meet the Flash. La Baglie presenta la trasmissione della radio finlandese Oi FM, Dub Flash, Dub Mesh. La Baglie Meet the Flash, ogni lunedì ore 19:30 su www.fusoradio.it.

La Ballier Meet Dub Flash. La Ballier presenta la trasmissione della radio finlandese Ori FM, Dub Flash, Dub Mesh. La Ballier Meet Dub Flash, ogni lunedì ore 19:30 su www.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye,

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radio Sonar Tochka.net. Rivoluzione Budget Streamed.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Radio Sonar Tochka Net. Revolucija bude streamed.
4: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.